Stefania Trochanowska. Vi sono sere diverse dalle altre, quando la preghiera sconfina nel peccato. Vi sono momenti in cui si vaga e si ritrova se stessi, perdendosi frattanto.

Ma si è il cuore, ma so come tra me, siamo poi poscodi, lei che sta poscodi, poi lo voglio ruffo, a tre crapi, tutti, una cosa che ruffi nel desco.

Władysław Graban. Forse. Il giardino davanti casa, girasoli, cavalli dal crine dorato, in fila al passo. E tu, tesa in punta di piedi, raggiungi il crine della dorata chioma ventosa. Nebbia cola dalle mani, di latte o bagliore, elargisci dolcemente rugiade alla terra.